il lumi centrale, il mare, il india rotarilvan, il vatture fifero e il tiriva l'est.